0: Salvatore, sei un telane che ne metto mangi. Nerman, hai che sazzarsi. Sei un coccia la sotte. Riel colone che cara.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।